Ananzau da Parkar ke Kirtan di Smarti Ardas Hovegi Hukunama Kada Prasad di Deg Bachiyan Valo Gurmukh Parivar Valo Jo Seva Hai O Vi Pravan Karni To Aao Hun Ananzau da Parkar Sare Mil